Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè. Radio Caffè, il est 4h58.

il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto viaggio con un bel po' di notizie. Si sentono i folli delle notizie, eccoli qui. Queste sono le notizie, ne abbiamo tante. E poi c'è ovviamente anche la musica da ascoltare. C'è una cosa che fino a qualche anno fa sembrava triste, oggi invece è diventata una scelta sempre più diffusa: andare ai concerti da soli. Parleremo di concerti, visto che l'estate è il periodo perfetto per guardare anche degli artisti, dei gruppi internazionali, ma parleremo anche appunto di questa cosa, di andarci da soli.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Per anni, cari amici di The Meg, ci siamo raccontati che determinate esperienze andassero vissute necessariamente con qualcuno, con un gruppo, in compagnia, tipo andare al cinema, viaggiare, andare ad un concerto. Invece qualcosa sta cambiando, sempre più persone hanno raccontato di fare queste esperienze da soli, soprattutto concentriamoci sui concerti. Infatti tantissime persone hanno raccontato di aver comprato il biglietto senza aspettare gli amici, i gruppi o di organizzare qualcosa di impossibile, perché poi mettere insieme una, due, tre, quattro, cinque, sei teste è veramente difficile. Voglio andarmi a vedere quell'artista, ci vado. Se volete vi aggregate a me, altrimenti vado tranquillamente da solo. La cosa interessante è che molti, dopo averlo fatto, dicono di essersi sentiti persino più coinvolti, perché non si sono preoccupati di nessuno, non dovevano mettersi d'accordo, non dovevano aspettare, hanno vissuto l'esperienza completamente da soli e l'hanno vissuta completamente. Ed è curioso perché questa tendenza racconta anche una piccola rivoluzione culturale, no? Per anni abbiamo associato la solitudine, l'essere da solo in determinate situazioni, come qualcosa di negativo. Adesso invece molte persone stanno imparando a distinguerla dalla libertà, e non è affatto la stessa cosa.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Vi è mai capitato di guardare una persona che magari è lì sui social, è lì a pulire un qualcosa, tipo un tappeto, ed è un video anche abbastanza lungo, tipo di 10 minuti, e non riesce proprio a smettere di guardarlo? Cioè c'è un incantesimo, no? Ti tiene attaccato allo schermo. Perché a noi, soprattutto italiani, piace così tanto guardare quei video dove c'è qualcuno che pulisce qualcosa?

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È una cosa risaputa, internet è pieno di contenuti strani, si può trovare veramente di tutto, però c'è una categoria che continua ad avere milioni di visualizzazioni. Tralasciando i gattini, che sono i numeri uno dei social, sono veramente imbattibili, ci sono i video delle pulizie di tappeti sporchi che poi tornano nuovi. Sotto di questo, sempre nell'ambito cleaning, sempre nell'ambito della pulizia, ci sono le auto lavate, i pavimenti lucidati, oggetti restaurati. La domanda che mi sono fatto è: ma perché piacciono così tanto a noi? Secondo molti esperti il motivo è molto semplice: il cervello ama vedere un problema che poi viene risolto. All'inizio c'è il caos, quindi la sporcizia, alla fine c'è l'ordine. Ed è una storia completa che possiamo trovare in pochi secondi o pochi minuti, ed è probabilmente per questo che quei video sono così ipnotici, ci danno proprio una sensazione di soddisfazione immediata. È un po' come quando la mattina, anche se siamo in ritardo, decidiamo di rifare il letto sapendo che poi torneremo a casa e il letto è già rifatto e ci sentiamo meglio. A me succede, non lo so a voi se succede la stessa cosa, però se io riesco a fare il letto, a pulire i piatti, cose così prima di andare a dormire, sto bene, cioè dormo come un bambino, dormo in modo molto più sereno. La differenza però, guardando questi video, è che non dobbiamo fare nessuna fatica, la fanno gli altri per noi e noi ci rilassiamo solo mentalmente. Guardiamo qualcun altro farla per noi, il cervello comunque è contento lo stesso.

Ma voi quando ricevete una chiamata rispondete a tutte le telefonate? Se in questo momento, per esempio, vi chiamasse un numero che non avete salvato in rubrica, rispondete o chiudete? Ma non vale solo per i numeri che non conosciamo, anche per le persone che conosciamo. Preferite ricevere un messaggio o subito una chiamata?

Sappiamo che ormai il nostro telefono può fare veramente di tutto, no? Sono lontani i tempi in cui si poteva solo chiamare. Prima il telefono squillava, rispondevi e basta. Giocavi a Snake, inviavi qualche SMS, non c'era altro utilizzo. Oggi invece si può fare veramente di tutto, anzi c'è il nostro lavoro, c'è la nostra vita sul telefono. E si è capovolto l'utilizzo proprio di questo aggeggio. Sempre più persone, soprattutto per le chiamate, evitano di rispondere ai numeri sconosciuti, ma in generale anche ai numeri conosciuti. Se sono sconosciuti, prima controllano su internet, cercano il numero, poi aspettano un messaggio e poi magari richiamano. La cosa interessante è che non si tratta soltanto del perché, no, ci comportiamo così, di ricevere una truffa telefonica. Molti raccontano di sentirsi quasi invasi da una chiamata improvvisa. Il messaggio ti lascia scegliere quando rispondere, la telefonata no, e in questo caso mettiamo in mezzo anche i numeri conosciuti, quindi un amico, no? La telefonata ti interrompe, ti chiede attenzione immediata. È curioso pensare che questo strumento, che è normale, no? È diventato quasi invasivo nel giro di pochi anni, quindi non è tanto cambiato il telefono, cioè ha tantissime altre funzioni, si può fare veramente di tutto, ma siamo cambiati soprattutto noi, il nostro approccio che abbiamo con il telefono.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
7: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la 57 in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, si registrano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti a causa del traffico sostenuto tra Verona e Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendiletto e caffè con Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 e Cessalto in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne, code tra San Martino Buonalbergo e Alpozà in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. A causa del traffico intenso si rallenta tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e in direzione Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Rimaniamo sempre sulla 4 Venezia-Padova. Ricordatevi che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto, non abbiamo altre notizie, ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h03.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente sulla 31 della Val d'Astico in prossimità dell'innesto con la 4 in direzione Milano, poi sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia e in direzione Trieste rallentamenti sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico sostenuto tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Non è di destra, non è di sinistra.
2: Barry, mi senti?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Mi sento.
4: Posso dire una cosa? Io penso sia una cosa positiva.
2: Mi sta proprio antipatico.
4: Cioè, la capacità di non essere antipatico è fondamentale.
5: Siamo in onda.
2: No, siamo in onda.
5: Togli il microfono. È incredibile.
6: Il primo luglio. Allora devo fare gli auguri al mio Simone, il mio più piccolo. Compie tanti anni e io sono vecchio. E comunque buongiorno amici miei cari. Il primo luglio qui al macchiatone di Radio Caffè.
7: Il macchiatone.

Dovete sapere, cari ragazzi e cari amici che cercate lavoro, che nel 2025 un colloquio su tre è saltato. Voi direte, sì, ma sapete perché? Perché non si è presentato nessuno. Questa è una bella inchiesta che ha fatto la CGA Mestre e tra poco ne parleremo con Paolo Zabeo, che è uno tra i nostri ospiti fissi settimanali. Rimanete con noi, c'è il macchiettone anche oggi su Radio Caffè.

0: Radio Cafè Love Emotion.
1: Bentornato a Paolo Sabeo della CGA Mestre. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi, eccoci.
1: Allora, abbiamo detto prima, nel 2025 un colloquio su tre è saltato perché non si è presentato nessuno, quindi il lavoro ci sarebbe, non ci sono le persone.
2: Sì, è proprio così. A fronte di quasi 6 milioni di assunzioni previste l'anno scorso, 1.700.000 non sono state coperte perché non si è presentato praticamente nessuno. Quindi è un grave danno per tantissime imprese, soprattutto per quelle piccole che hanno una capacità attrattiva molto molto inferiore rispetto alle medie e alle grandi aziende.
1: E quindi ci sarà pure il modo di... Ma questi ragazzi che non si presentano, cioè che vanno, e quelli che vanno poi, ecco, quelli che vanno poi alla fine vengono assunti tutti?
2: No, nel senso che diciamo così, la difficoltà di reperimento sale al 50%, spesso anche coloro che si presentano non hanno le caratteristiche, le specificità, i profili richiesti dalle aziende. Però va detto che il fatto che tanta gente ormai non si presenta più ai colloqui di lavoro è dovuto al fatto che abbiamo sempre meno giovani, cioè il problema del declino demografico si fa sentire, e soprattutto è molto forte sempre più il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, cioè le scuole, soprattutto quelle tecniche e professionali, non formano più i profili in quantità richiesta in maniera sufficiente. E quindi ecco che si creano queste situazioni.
1: E quindi non è che vengono assunti comunque altri che si avvicinano leggermente alla richiesta, no? Loro vogliono quelli, e quelli devono esserci.
2: Quelli devono essere, ma il caso peggiore è quando non si presenta assolutamente nessuno.
1: È chiaro.
2: Tieni presente che la situazione è destinata a peggiorare notevolmente perché tutte le statistiche dicono che entro il 2029 noi avremo 3 milioni di persone che lasceranno il posto di lavoro per raggiunti limiti di età, perché vanno in pensione, quindi sostituire praticamente 3 milioni di persone sarà estremamente difficile. Molte aziende, soprattutto le piccole, saranno in grossissime difficoltà.
1: Se una persona volesse rimanere al lavoro, magari può anche farlo, ci sarà la
2: prossima. assolutamente sì. Certo è che se sono lavori particolarmente difficili, pesanti dal punto di vista fisico, è difficile che una persona a 65-67 anni continui magari a salire su un tetto,
1: certo,
2: o sopra praticamente, ecco. Quindi è evidente che il problema si pone soprattutto per i lavori che hanno uno sforzo, che richiedono uno sforzo fisico molto molto impegnativo.
1: Tutto molto chiaro, grazie davvero Paolo Sabeo della CGA Mestre, buona giornata. Buona giornata,
2: grazie
1: Paolo.
2: A voi.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

È bello il tema di oggi con Serenella Salomoni, parleremo di sesso e intelligenza artificiale. Come l'intelligenza artificiale influenza il sesso degli italiani, noi ci occupiamo degli italiani, visto che ci ascoltano in Italia con Radio Caffè. E quindi tra poco qui con noi Serenella Salomoni, intanto ascoltiamo bella musica come facciamo sempre. A tra poco!

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno, bentornata Serenella.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi andiamo a vedere come il sesso influenza la vita sessuale.

0: Allora, tutto questo ci deve far capire che l'intelligenza artificiale è una gran bella cosa, però dobbiamo stare anche attenti, perché la ricerca dice che il 71% degli italiani utilizza i chatbot di intelligenza artificiale su temi relativi alla propria vita intima. Noi qualche anno fa, quando mai ci sarebbe venuto in mente che l'intelligenza artificiale si sarebbe occupata della nostra vita sessuale? Mentre invece c'è una ricerca recente di un brand svedese, che è un leader nel mercato dei sex toys, che dice che sempre più persone la utilizzano e la utilizzeranno per migliorare la qualità dei loro rapporti sessuali e delle loro relazioni. Ti do pochi numeri: è emerso in tutto il mondo che il 60% degli intervistati usa o ha usato in passato l'intelligenza artificiale su temi relativi alla propria vita intima. I primi sono gli spagnoli con l'81%, secondo gli italiani con il 71%. Quindi ci sono il 76% degli uomini e il 66% delle donne. E che appunto, ma noi vediamo che tutto questo è correlato alla nostra vita intima.
1: Sì, ma spiegami, ma interroga, diciamo, l'utente interroga l'intelligenza artificiale e fa le stesse domande che farebbe una sessuologa, cioè una cosa così,
0: certo.
1: Ti risponde questa?
0: Tutti i dubbi che può avere una persona vengono posti all'intelligenza artificiale e la usano anche il 27% per le fantasie, per gli scenari, le idee, i giochi di ruolo, per poter migliorare esperienze intime. Però questo non va bene, perché tu intanto l'intelligenza artificiale non sempre ti dice quella poi la cosa giusta.
1: Sì, ma anche perché non ti risponde se tu usi termini proprio strettamente erotici. L'intelligenza artificiale si
0: rifiuta. Ma non hai ho capito, ma tu non hai bisogno di usare termini erotici, basta anche soltanto che tu non lo so, ad esempio tu possa chiedere che cosa ti può succedere se incontri questa persona che con la quale vorresti fare sesso, come ti devi comportare. Proprio tu capisci, sopperisci alla mancanza dell'educazione sessuale della scuola e della famiglia. Quindi è qualcosa di pericoloso, perché intanto non entriamo più in contatto con la realtà.
1: Sì,
0: e poi perché, come diceva questa professoressa, come possiamo imparare a comunicare i nostri bisogni sessuali e romantici in una relazione con qualcosa che, come l'intelligenza artificiale, non ha nessun bisogno.
1: Certo, tutto molto chiaro. Va bene, comunque ci torneremo su questo tema. Grazie Serenella, buona giornata. A
0: voi, baci baci.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in coda nel tratto compreso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova rallentamenti sempre per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla 4 Venezia-Padova ricordatevi che dalle ore 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato al Macchiatone, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Io ho già dato così l'input ai nostri ascoltatori sulla questione alimentazione. Noi spesso sbagliamo ad alimentare i nostri cani, i nostri gatti. Vediamo che i gatti vorrebbero mangiare le cose dei cani, i cani quelle dei gatti. Cioè, dobbiamo tenerli separati. Insomma, quali sono i consigli che possiamo dare così genericamente?
1: Beh, prima di tutto noi sbagliamo tante volte nello stesso modo sia per gli umani che per i nostri animali.
0: Becchiamoci questo intanto.
1: Prima di tutto sì. Ci dovremmo, cioè quello che non fa bene a noi raramente fa bene a loro. Ecco. Cioè se degli alimenti sono eccessivi per noi lo sono anche per loro.
0: Certo.
1: E la quantità eccessiva fa male a noi come a loro. I cambiamenti improvvisi non fanno bene né agli uomini né agli animali. Se siamo abituati a dare sempre la stessa cosa al nostro cane o al nostro gatto, se di colpo introduciamo qualcosa di strano, che magari non, di per sé non sarebbe male, ma se lo introduciamo di colpo, una diarrea non ce la toglie nessuno.
0: Le faccio una domanda, è da tempo che da molto tempo volevo farle. Cioè, il sacco di mangime per il cane, cioè il cane mangia sempre la stessa cosa. Il cane percepisce la differenza come noi che a un certo punto ci stufiamo di mangiare la stessa cosa?
1: Il cane i nostri animali mangiano intanto per soddisfare un'esigenza primaria e quella la soddisfano anche mangiando sempre la stessa cosa.
0: Okay.
1: Poi ovviamente come la gola, come per noi, funziona anche per loro. Quindi ci sono ovviamente delle cose che li attirano di più, delle cose che non sempre gli fanno bene. Insomma, non sono poi così diversi da noi, ecco, nel ragionamento.
0: Questi biscotti super buoni che noi utilizziamo per fare in modo che l'animale diventi nostro amico, fino a che punto
1: certo.
0: possiamo
1: allora, allora, la teoria del premietto di per sé non è una cosa così terribile, è un problema quantitativo.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, se deve essere un premio, deve essere un premio. E se ci premia, ma vale anche per noi, se ci premiamo 15 volte al giorno, non è più un premio.
0: Sì, se uno mangia le ostriche tutti i giorni, poi alla fine...
1: uno dice, mi concedo un cioccolatino.
0: Sì,
1: va bene, se lo concedi ogni mezz'ora...
0: Tutto molto chiaro, professor Mollo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, presto.
1: Arrivederci.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: Buongiorno e bentornato alla professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio. Bentornato Alessandro.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Io l'ho detto prima, quando viene quel fastidioso prurito agli occhi, andiamo in farmacia e a dire mi dia qualcosa. Però sono tanti i prodotti che possono andare bene. Per essere sicuri di non avere qualcosa di strano, che cosa dobbiamo chiedere?
2: Allora, hai detto benissimo, cioè i prodotti sono decine e decine e quasi sempre il paziente, chiamiamolo così, si rivolge per primo al farmacista per avere un consiglio, ed è giusto che sia così. Per esempio il prurito oculare può essere segno di un'allergia, ma anche del fatto che l'aria è inquinata e ci irrita gli occhi. Quindi il farmacista fa benissimo a dare un prodotto, come si chiama, di primo banco, e che tende ad alleviare i sintomi. Poi però si mantengono, è sempre meglio che un medico specialista, cioè un oculista, ci dia un'occhiata con una visita appropriata.
1: Ecco, quindi però un certo tipo di gocce oculari non vengono date dal farmacista, magari perché c'è del cortisone dentro, perché ci sono dei componenti diversi, ci vuole una ricetta per alcune?
2: Per alcune sì, però il farmacista in genere non dà il cortisone, perché può essere un farmaco pericoloso, ma tutti gli altri è liberissimo di scegliere di darlo, sapendo che non hanno effetti collaterali e che quindi possono essere somministrati a un paziente che ha un sintomo molto blando, come può essere un prurito o un arrossamento.
1: Benissimo, grazie davvero al professor Alessandro Galan, buon lavoro, buona giornata, presto.
2: Buona giornata a tutti.

oggi di conservanti. Quante volte avete aperto la vaschetta del prosciutto e vi siete chiesti: ma quanti conservanti ha questo alimento? Ma non solo il prosciutto, tanta altra roba è piena di conservanti, e al giorno d'oggi se ne parla e si vuole capire, si vuole sapere perché bene sicuramente non fanno, ma potrebbero anche non fare male. Lo chiederemo al nostro Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia, e insieme al professor Francini, che salutiamo e sentiamo un po' di meno, ma adesso abbiamo Gabriel, che tra l'altro ha una simpatia incredibile ed è ormai parte del nostro programma. Rimanete con noi, tra poco conservanti.

0: Buongiorno al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno Barry.
0: Allora, io oggi lancerei il tema dei conservanti. Mi è venuto in mente, aprendo la vaschetta del prosciutto cotto, ma quanti conservanti avrà dentro sta roba? E fanno male, fanno bene, fanno male. Insomma, io sono del parere che i conservanti non facciano mai bene, però bisogna vedere anche quanto male fanno. Che vogliamo dire?
1: Allora dipende. Allora, non so se ti ricordi qualche anno fa, ormai la IARC aveva lanciato la bomba sulla carne rossa, che non ha conservanti ovviamente come tale, ma la carne trasformata, quindi prosciutti, vari salumi insaccati, come se fossero praticamente paragonati al fumo di sigaretta, quindi secondo loro, ovviamente. Quindi però un fondo di verità, ovviamente, cioè, perché sono, altrimenti non avrebbero fatto questo lavorone, ecco.
0: Certo.
1: Però ovviamente, sai, i giornali, le persone ovviamente che non sono addetti ai lavori, hanno ovviamente, come dire, oddio, mi mangio un pezzo di prosciutto, mi viene il tumore al colon, ecco, non è esattamente così. E invece, per fortuna, non è esattamente così, ecco.
0: Ecco, però, una quindi, cosa importante, noi, cioè, quanti conservanti possiamo assorbire? Perché ci saranno cibi che hanno di più e cibi che hanno di meno, ecco, come possiamo capire la differenza?
1: Allora, il problema è che dipende ovviamente dalle frequenze di consumo di questi alimenti che noi mangiamo durante la settimana. Infatti la carne conservata, appunto per evitare possibili rischi alla salute, ma non solo, per quanto riguarda dal punto di vista del tumore al colon, si dice una, massimo due volte a settimana e nell'ordine dei 50 grammi a porzione. Cosa che nessuno fa ormai, ovviamente,
0: quindi
1: ti mangi 5 fette di prosciutto a porzione, insomma, quindi anche in un panino non è che lo vedi, sta un po'. Quindi
0: vabbè, quello. L'importante è capire che si può fare, ma una cosa da tenere d'occhio sulle confezioni, quale potrebbe essere?
1: Nitrito e nitrato di sodio, per esempio. Quindi se io prendo un salume che ha praticamente un disciplinare di produzione che non lo prevede, appunto, l'utilizzo dei conservanti, se non il sale, ecco, quindi magari questi conservanti di sintesi, non c'è fondamentalmente questo grosso problema, o almeno non si pone in maniera così importante, ma non si pone neanche in maniera così importante neanche se noi andiamo a mangiare alimenti che li contengono, perché ovviamente non bisogna abusare di questi alimenti. Okay. Quindi, ma se io li consumo in una maniera ottimale, non mi devo neanche preoccupare, ovviamente. Quindi il problema è sempre l'abuso.
0: Molto chiaro. Grazie davvero, Gabriel Petre. Buona giornata. A presto.
1: Buona giornata, Barry. Ciao.

E termina anche la puntata di oggi. Noi naturalmente, come sempre, ci sentiamo domani regolarmente qui su Radio Caffè con la nostra musica, con il meglio dell'estate, perché queste sono le puntate estive e andiamo a riascoltare più cose del solito. Quindi rimanete con noi con la bella musica di Radio Caffè. A domani.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick.

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: Ah, no, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
4: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: la polizia di Padova, attraverso alcune segnalazioni pervenute alla centrale operativa attraverso il sistema UPOL, ha individuato e arrestato a Selvazzano Dentro un 23enne italiano che deteneva, ai fini di spaccio, presso la propria abitazione 40 grammi di dosi di hashish e 30 grammi di marijuana, per un totale di oltre 70 grammi di droga sequestrata. Il giovane sin da subito si mostrava particolarmente agitato e reagiva al controllo dei poliziotti in borghese che lo hanno individuato mentre rientrava presso la sua abitazione, colpendoli con calci. Accompagnato in questura, il 23enne incensurato veniva dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale in attesa del giudizio per direttissima. Sono circa 580 le segnalazioni pervenute dall'inizio del 2026 alla centrale operativa della questura di Padova attraverso l'applicazione UPOL. Il questore della provincia di Padova, Marco Dorisio, oggi 1 luglio ha ricevuto e fatto gli auguri al primo dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Valeria Pace, oltre che per la promozione anche per l'incarico che assume da oggi come capo di gabinetto, subentrando al primo dirigente Simone Rodella in pensione. Ammessa a frequentare nel 2008 il 99esimo corso di formazione per commissari di Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, è stata assegnata a conclusione del ciclo biennale di formazione a gennaio 2011 con la qualifica di commissario capo alla questura di Padova, dove ha ricoperto come primo incarico quello di dirigente dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico e contestualmente ha assunto anche l'ulteriore incarico di responsabile delle relazioni esterne e portavoce del questore. Il problema ciclico dei ritardi nel pagamento degli stipendi generato dal government shutdown non riguarda soltanto i lavoratori delle basi militari, peraltro non sono quelle vicentine. Stiamo parlando di circa 5.000 lavoratori e lavoratrici, tra i quali numerosi di appalto legati ad aziende, ad esempio quelle edili, che non riscuotendo dall'amministrazione americana non possono poi pagare i propri dipendenti. Una vasta platea che la mozione presentata da Fratelli d'Italia non contemplava, per questo abbiamo deciso di esprimere la nostra astensione. A dirlo in aula regionale la rappresentante del Partito Democratico Chiara Luisetto nel corso della discussione in aula in regione. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
3: Radio Caffè Local News.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
6: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
7: Per tutto il giorno.
6: Sempre e solo su
8: Radio Caffè.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, la situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo mercoledì pomeriggio. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Motion.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova che interessano entrambe le carreggiate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. A proposito della A4 Venezia-Padova, vi segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina l'innesto tra la A13 Bologna-Padova e la stessa A4 sarà chiuso per chi proviene dalla A13 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando?

0: Radio Café, il est 17h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Il cuore della solidarietà batte sempre forte nella nostra comunità. L'obiettivo della famiglia di Aurora, la bimba di Monselice, provincia di Padova, nata con una rara malformazione, è stato raggiunto. Si sono appunto trovati 500.000 euro raccolti per un intervento negli Stati Uniti e quindi curarla. È una notizia meravigliosa che mi riempie di gioia, perché Monselice da subito si era schierata a fianco di Aurora. Lo scorso anno, infatti, nel contesto del Giubileo, la nostra amministrazione comunale si era affiancata all'iniziativa Un Passo per Aurora, con la raccolta di fondi ad hoc per sostenere le spese della piccola. Con queste parole la consigliera regionale Giorgia Bedin della Lega, che aggiunge anche: Monselice ha un cuore grande, una vittoria di tutti. Quando Aurora volerà negli Stati Uniti non potremo essere fisicamente con lei, ma Monselice farà il tifo da casa, e questo piccolo angelo è anche per i suoi genitori Luca Manoli e Ilaria Boggian. Ci si chiede però come mai la Regione Veneto, per esempio, non sia intervenuta. Perché le persone o le famiglie devono sempre affidarsi solo ed esclusivamente alla solidarietà della gente comune e poco o nulla invece ricevono dalle istituzioni? Parliamo delle borseggiatrici di Venezia, che sono relativamente nuove, sono le eredi di quelle che sono scomparse dalla piazza al momento della maxi inchiesta dei carabinieri. Così precisa la consigliera comunale Monica Poli in relazione all'ultima pesante aggressione avvenuta sabato pomeriggio ai danni di due commesse della bottega di Arrigo Cipriani. Prima una, poi l'altra sono state accerchiate da un gruppo di sei borseggiatrici e nel frattempo hanno cercato di derubare anche un gruppo di turisti. Una delle due è tornata a casa con i sintomi di un attacco di panico, l'altra con un dito e un dente rotti. Ci ricordiamo quasi tutti di quella passante veneziana a cui le borseggiatrici avevano fratturato una mano quando lei aveva cercato di sventare il furto ai danni di alcuni turisti. Non è la prima volta che accadono fatti simili, non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima, prosegue la Poli. Queste giovani borseggiatrici sono quasi nuove, dentro al gruppo ce n'è soltanto una che era coinvolta nella maxi inchiesta. Peccato che ce ne siano anche delle altre, per esempio una che ha appena partorito e che è tornata a rubare e ad aggredire due giorni dopo il parto. Presso la caserma Attilio Pumpo, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, ha avuto l'avvicendamento al comando del nucleo operativo del gruppo, alla sede, tra il tenente Alessio Curione e il tenente Lorenzo Greco. Il tenente Alessio Curione, infatti, dopo 3 anni di servizio presso il capoluogo berico, connotati da elevata professionalità e brillanti risultati operativi in ogni settore della missione istituzionale del corpo, assumerà il prestigioso incarico di comandante di sezione presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, massimo istituto di formazione del corpo. Subentra il tenente Lorenzo Greco, 25 anni, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bergamo, originario di Roma, assegnato presso il gruppo di Vicenza all'esito del percorso formativo frequentato presso l'Accademia appunto di Bergamo. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, il traffico sulle tratte di nostra competenza e sulle altre autostrade del Nord-Est si mantiene scorrevole. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi informiamo che lo svincolo di Miro-Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Al momento è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4, ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre. Per questo motivo si verificano rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che a causa di lavori l'uscita di Mira Oriago sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto vi

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai

0: Ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, in questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Café. La Regione Veneto ha previsto la sospensione del punto nascita di Adria insieme a quelli di Porto Gruaro, Castelfranco Veneto e Valdagno, una decisione che viene presentata come temporanea legata alla carenza di personale, ma che suscita forti preoccupazioni sul futuro di un servizio essenziale per il nostro territorio. La Civica per Rovigo ritiene che la Regione debba difendere con maggiore determinazione la specificità del Polesine e garantire il mantenimento di un presidio fondamentale come il punto nascita di Adria. Nella seconda parte del 2025, afferma Fabiana Migliola, responsabile ufficio studi del gruppo Tecnocasa, dice che i prezzi delle abitazioni nelle località di mare e di lago sono aumentati rispettivamente di più 1,6% e di più 1,4%. Resta elevato l'interesse da parte degli acquirenti stranieri. L'analisi delle località lacustri evidenzia una performance positiva del lago di Garda con più 2,1% e in particolare della sponda veronese con un più 4%. Per quanto riguarda il mercato delle località di mare, la regione con l'aumento più marcato è il Veneto con più 3,1%, seguito da Abruzzo più 2,9%, Puglia più 2,3% e Campania più 2%. Parliamo di inaugurazione. Si inaugura domani alle 17.30 in Sala Anziani la mostra dei pionieri di Rodere, allestita nelle ex scuderie di Palazzo Moroni. L'esposizione ricostruisce la storia del pioniere, la rivista dell'Associazione Pionieri d'Italia, nata nel secondo dopoguerra, in cui Gianni Rodari fu uno dei principali protagonisti attraverso alcune delle sue favole e pagine, oltre ad articoli di giornali dell'epoca. La mostra è promossa dal Comune di Padova, assessorato alla cultura, in collaborazione con il Centro Studi Ettore Luccini e l'associazione CRAP, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo, e rimarrà aperta fino al 13 settembre prossimo. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
6: Per tutto il giorno.
5: Sempre e solo

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: conosco più. Radio Caffè.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Non è così che passo il giorno.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
3: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il Nord Dakota, dove inaugurerà

0: La biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
1: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semi distrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio, molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni, dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
2: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
1: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
3: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
1: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 2 luglio. Attenzione, sulla A4 è segnalato un incidente tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che fino alle ore 5.30 di giovedì 2 luglio per lavori rimane chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, ricordiamo a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se desiderate restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, passate una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

0: つも。Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: with you.
1: Midnight Special, il tuo momento su Radio Caffè.

This is a day.